Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E l'acquireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragoni.

ne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a te mi farà smiragono.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

l'orizzonte ci resti sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon catapioco dimmi morì di che essa svino adesso si stinta porta poco anto stai culo mi senza insuro i ferma so culo in che ne va spri e da vaghino inter la cruro.

donne dormono in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi si chiesterei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che attivi sei noi farà smiragoni, che al

Zonto, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta loco, anta osta e culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiragono, c'è un feio

ciuccia restis fora la cielo. Cai fercio essas chi el filino li porta scafon che da pioco. Dimma morighi che essas vino, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza insuro, i fermas o culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi semo mi farà smiraggio,